I pernici d'oro voglio sa, ti svesse che lo donne. Ma mia le vendo pernica, metto un po' di camari, in golfo i pedamospi, le panici a coma. Ah, ma nati per l'andete, ca io su me ratato. Ca l'ostine ti pernica, qui ca na mavra mazza. Orna me dice nati do, ca io su me ragolo.